0: musica italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito. Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: sue tradizioni.
1: Allora, in realtà questa cosa della sostituzione, poi verificando diciamo il trend topic che è diventato anche questa cosa del brinner, cioè la cena, la colazione con fatta di sera dopo le 18, in realtà c'è questo miscuglio, è diventato tutto un enorme diciamo miscuglio di dolce e salato, quindi non possiamo nemmeno parlare più di colazione a cena, è un modo diverso di intendere i pasti praticamente. Io però sono sempre fedele come te, cara amica, al vecchio e caro zuppone di latte la sera, che sia inverno, estate, inverno caldo, bollente col biscotto dentro, in estate un po' più fresco, magari caffè freddo, caffè ghiacciato, e tutto vola liscio.

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Class. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio.

comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Del Sole Sofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
2: Io ti dirò le cose dette mai di questo amore, noi saremo.

0: Serena Brancale, Anam e Cora.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Nel 1978 Rino Gaetano si presenta al Festival di Sanremo per cantare una canzone che denuncia tutti i vizi, tutto il finto perbenismo italiano, e l'italiano è talmente distratto e talmente bravo lui che non fa capire questa cosa, diventa un successo. Gianna qui con noi.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica all'interno del treno delle 8 del mattino qui su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana in questo 21 luglio 2026. Io sono Roby Musella, tra pochissimo vi racconto la storia di un vincitore di quasi 600.000 euro che però non ha ritirato ancora. Attenzione, stanno per scadere i termini, ma poi ne parliamo meglio.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Il sabato e la domenica, preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
5: Che festa!
4: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami, visto lei, l'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia, che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Tiziano Ferro, cuore rotto all'interno del treno delle 8 di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Roby Musella, vi parlo adesso di questo signore o questa signora, di questo sconosciuto di Bari che ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto. Stiamo parlando del 14 maggio e da allora non si è mai presentato a riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini Sisal, lo Stato ha lanciato un appello per rintracciarlo, perché lo sapete, no? C'è un determinato periodo di tempo entro il quale tu puoi riscuotere una vincita, altrimenti quella vincita viene persa da chi non la riscuote, ma torna a disposizione dello Stato, che non la rimette in gioco, cioè diventa di diritto e di proprietà, insomma, dei monopoli di Stato che l'hanno messa a disposizione e poi ovviamente non è stata riscossa. 596.000 euro per la precisione, con questi numeri: 31, 56, 72, 74, 84 e 85, con Jolly 18 e Superstar 34. Perché lo sto dicendo? Perché noi di Radio Kiss Kiss Italia andiamo anche in onda in Puglia e anche a Bari, e magari, che ne sai, lo sconosciuto sta ascoltando, quindi tu che potresti aver vinto questi 600.000 quasi euro, se per caso hai sentito questa notizia e ti ricordi di riscuotere, ecco, ricordati anche di Roby Musella e di Walter Gentili alla parte tecnica, che tutto sommato un favore stanno provando a farlo. Però dico io, no, pure tu che hai vinto, cioè io a volte controllo i numeri anche quando so che non sono, diciamo, vincenti. Dopo tipo 15 giorni vado a controllare se per caso non sono cambiati, cioè per farvi capire l'attitudine alla questione vittoria o meno del Super Enalotto. Vabbè, dai, non si fa, basta.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

1997, un'ora sola ti vorrei, che è la cover di una famosissima canzone del 1938 che lei ha riarrangiato e ha fatto diventare il primo singolo del terzo album di studio Mangio Troppa Cioccolata. La ricordate? Rasata, capelli corti, quasi rasati a zero, molto R&B, molto pop, molto, diciamo, quel molto Whitney Houston, se vogliamo dirla tutta. Ecco. Adesso su Radio Kiss Kiss Italia c'è anche la coppia Jovanotti Alfa con Buon Mento.

Dove cantano le vibrazioni? Qui all'interno del treno delle 8 su Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana tra pochissimo. In redazione per le news. Prima però un bel terzetto. Fred De Palma, olé! Agni.

0: ultime notizie.
1: Ben ritrovati con l'informazione. Si aggrava la crisi tra Stati Uniti e Iran. Washington ha condotto raid contro obiettivi militari iraniani, colpendo, secondo il Pentagono, centri di comando, basi navali e siti di lancio di missili e droni, per ridurre la capacità di Teheran di attaccare le navi in transito nello stretto di Hormuz. L'Iran rivendica la risposta con attacchi contro obiettivi militari americani in Bahrain, Kuwait e Giordania. Il Pentagono riferisce che dall'inizio del conflitto sono quasi 100 i militari statunitensi rimasti feriti. E intanto il Dipartimento di Stato ha diffuso un'allerta mondiale invitando tutti i cittadini americani alla massima prudenza per il rischio di nuovi attacchi e di un'ulteriore escalation in Medio Oriente. Il Fondo Monetario Internazionale ha approvato un nuovo finanziamento da 690 milioni di dollari per Kiev, confermando il sostegno alla tenuta dell'economia ucraina. Sul campo, un attacco ucraino nella regione russa di Belgorod ha provocato 5 morti, mentre nella notte oltre 400 droni hanno preso di mira l'area di Mosca. La Russia ha risposto colpendo nel Mar Nero una nave mercantile partita dal porto di Odessa con 3 missili da crociera. Il bilancio provvisorio è di 10 vittime. La cronaca italiana: chi ha scatenato gli scontri ha danneggiato la ricerca della verità e della giustizia per Abderrahim Fakir. Lo afferma il legale della famiglia del 43enne morto durante un intervento di polizia a Bologna, prendendo le distanze dalle violenze esplose durante la manifestazione di ieri. L'avvocato parla di una grave strumentalizzazione del dolore dei familiari e ribadisce che la famiglia ha sempre chiesto calma, rispetto e pieno accertamento dei fatti. Intanto la procura prosegue le indagini. Nel registro degli indagati scritti 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118 con l'ipotesi di omicidio colposo. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'Interno Piantedosi, che ha espresso cordoglio per la famiglia e invitato ad attendere l'esito delle indagini, ribadendo la fiducia nel lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine. Voltiamo pagina. Anche oggi l'Italia resta divisa in due. Al centro-nord il maltempo porta piogge intense e temporali, con la protezione civile che ha diramato allerte per rischio idrogeologico. Al centro-sud invece continua l'emergenza caldo. Sono 18 i capoluoghi da bollino rosso, secondo il Ministero della Salute. Sicilia e Sardegna fanno i conti anche con numerosi incendi, mentre in Puglia sono già oltre 1000 gli ettari di pascoli andati in fumo. Un primo attenuarsi dell'ondata di calore atteso da domani, quando le città da bollino rosso scenderanno a 7. Ed è caccia al vincitore del Super Enalotto. Un fortunato giocatore di Bari ha centrato un 5+1 da quasi 600.000 euro, ma non ha ancora riscosso il premio. Sisal ha lanciato un appello ricordando che la vincita ottenuta con una giocata da 2 euro il 14 maggio potrà essere incassata solo entro il 12 agosto. Se nessuno si presenterà entro la scadenza, i 596.000 euro torneranno all'erario. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento, e dallo siento spagnolo dei Pinguini Tattici Nucleari non posso non parlare di quello che sta succedendo in rete dopo la vittoria della Spagna di mondiali di FIFA 2026, perché oltre a vincere calcisticamente i mondiali, i ragazzi terribili, le Furie Rosse, devo dire, sono diventati anche campioni del mondo sui social, mettiamola così, un po' per delle notizie che sono rimbalzate, un po' per delle statistiche strane. Comincio da questa, no? Alla fine ci sono dei record che fanno statistica. Pensate, l'allenatore della Spagna è stato il primo allenatore calvo a vincere i mondiali. Ora io non so come abbiano fatto questa cosa, ma è stata studiata questa statistica che dice che nessun allenatore calvo ha mai alzato la Coppa del Mondo. Luis de la Fuente è stato il primo, ma non solo. Tra i record della squadra spagnola c'è questo anche, quello di aver cancellato Donald Trump dalla foto ufficiale, perché al momento di fare la foto di squadra Trump si è messo di lato per farsi fotografare insieme alla squadra. Qualcuno dei social, evidentemente della gestione social della squadra spagnola, ha detto no, vabbè, lui lo togliamo, e hanno pubblicato la foto senza Trump. Anche qui campioni del mondo, ma i veri due campioni del mondo sono Lamine Yamal e Nico Williams. Lamine Yamal, che è diventato virale grazie a suo fratello, il piccolino che balla, canta, prende la medaglia in mano, insomma è la star, diciamo, della famiglia Yamal. Ultimo, Nico Williams, che prende la medaglia, si mette a festeggiare con gli amici e poi la dona alla mamma, che dice, e dice, quando poi gli chiedono come mai questo regalo a tua madre, io corso solo per una partita, lei corre più di me da una vita.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

di record mondiali legati agli spagnoli, pare che un utente alle prime armi su Polymarket abbia scommesso 1,96 milioni di dollari sulla vittoria della Spagna poche ore dalla partita e ne abbia vinti 1,35. L'utente si chiama

Gianna Nannini con Marrakesh, la versione riveduta e corretta di America, che è il suo grandissimo successo, che però rinasce nell'estate 2026. L'abbiamo ascoltato qui all'interno del treno delle 8 di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di turismo. A Monopoli un parroco ha un'idea fantastica, visto che ci sono tanti inglesi che vogliono comunque sentire la messa, per accoglierli e per farli sentire meglio a casa, il parroco decide di fare anche una messa in inglese, non solo quindi in italiano, ma ovviamente mette un orario, in un orario specifico della giornata, verso la fine, quando il turista inglese ha fatto il giro, è andato al mare, insomma si è rilassato, fine giornata arriva anche la possibilità di andare a messa ed ascoltarla in lingua originale. Guarda, io credo che parroci di questo genere rendono comunque più interessante anche il discorso religioso, no? Perché fanno in modo davvero che la religione sia la religione a come dire, legarsi alla società e non la società a legarsi alla religione, che a volte è un discorso un po' più complesso da fare. Io l'ascolterei anche solo per il gusto di vedere com'è, ecco, come si dice amen o amen in inglese. Sbaglierei sicuramente.

0: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
1: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
0: Ma...
1: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
0: E se...
1: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
2: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
3: Due? Viene a pranzo da me?
2: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana. Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
5: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
5: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 27 luglio, Peroni birra in bottiglia 660 ml a 99 centesimi. San Montana, barattolino delizie vari gusti 500 grammi a 2,69 euro.
5: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
6: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
9: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
10: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
11: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash e state ascoltando Kiss Kiss Italia.
12: Kiss Kiss Italia, la Q Bombo Glad, Bundabash dell'Usalento, Salento State of Mind, boom.

0: Rose Villain, Io, Me ed Altri Guai.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo al cinema, in realtà siamo in una base scientifica in Antartide. Un gruppo di ricercatori trova una forma di vita extraterrestre parassita in grado di assimilare e imitare tutti gli organismi. Da lì inizia un thriller psicologico. Il titolo è La Cosa. Nello stesso anno invece Donatella Rettore canta La Metà.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

Zero assoluto con svegliarsi la mattina. E ancora buongiorno da quelli del treno delle 8. Roby Musella, Walter Gentile, lì alla parte tecnica, quelli di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Si sono svegliati una mattina, hanno preso sedie e tavoli, li hanno sistemati nella piazzetta sotto casa. Siamo a Fumone, in provincia di Frosinone. Dei simpatici anziani volevano trascorrere una serata all'aperto in compagnia, mangiando una bella pizza. Si preparano, si sistemano, ma a un certo punto arriva la polizia, arrivano le volanti, tant'è che loro si spaventano. Cosa sta succedendo? Dove stiamo correndo un pericolo? Ebbene no, la polizia, le volanti erano arrivate proprio per loro, perché secondo un'ordinanza del 9 maggio scorso c'era il divieto assoluto di accensione di fuochi, utilizzo di barbecue e occupazione abusiva di suolo pubblico con arredi per la somministrazione nel centro storico. Traducendo per persone normali, non potevano mangiare una pizza con dei tavoli messi lì in piazza perché quello è suolo pubblico e non potevano occuparlo. Ora però dico io, va bene la legge, io ci sto, c'è una regola, va rispettata, però anche il buon senso, diciamo, ogni tanto andrebbe usato. Erano dei signori anziani, una pizzetta in compagnia, quattro chiacchiere e poi magari andavano a casa. Certo è che però, giustamente, io poi mi metto dalla parte della, diciamo, della polizia. Il giorno dopo magari sarebbe arrivato un gruppo di 20-30 altre persone a fare la stessa cosa che fai. Allora giustifichi un gruppo e non giustifichi un altro? Cioè, da questo punto di vista, purtroppo la legge deve essere fredda e cinica. Però con gli anziani, cioè, non lo so, vabbè. The Colors, Karma, qui si viaggia bene, direi.

karma e per piacere, io ci aggiungo. Ehi, The Colors, Walter Gentile vorrebbe spegnere tutto e andare via, passare direttamente all'ultima canzone. No, c'è tempo, Walter, abbiamo ancora una decina di minuti da passare insieme. C'è Claudio Baglioni, l'album è del 1999, primo singolo di quel disco, Cuore di Aliante.

0: Bambina. Qui chiudiamo con Elettra Lamborghini l'appuntamento di oggi. Il treno delle 8 arriva in stazione, si ferma, apre le porte, potete uscire liberamente, ma restate su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, perché tra poco c'è Made in Italy con quel bell'uomo lì del Belmonte. Tu resti qui, Walter, ancora per qualche ora. Grazie, Walter Gentile, che ti sei occupato della parte tecnica. Con me l'appuntamento è per domani alle 7. Buona giornata da Roby Musella. Ciao.
1: Stare lontano non è facile.

Eccoci, amiche e amici, ma certo che c'è il sole, lei diceva fuori c'è il sole, certo che c'è il sole, c'è il sole. Ma noi siamo qui, signori, per rinfrescare la vostra giornata con questo programmino qui. Vengono, signori, vengono. Qui è tutto gratis. Sì, siamo noi, quelli di Made in Italy. Sì, siamo fatti così. Lo avrete capito, evidentemente, se fate parte di questa famiglia. Con Valterino Gentile in regia che vi sta salutando. Io sono Pino Belmonte. Insieme fino alle 13, anche con 883.

0: Tanto mi piace questa canzone di Emma Marrone con Fabri Fibra, si chiama Antidroga, e prima anche Max Pezzali 883 con La Dura Legge del Gol. Signori, benvenuti, buongiorno, dove siete, cosa fate, raccontateci già la vostra giornata, se è calda, e lo è, come se lo è, ma è molto umida oppure mi sbaglio, perché mi sento questa cosa di appiccicoso addosso, ma di questo parleremo più tardi perché ci sono delle novità che ci faranno un po' rinfrescare anche la mente. Intanto in estate non aumenta solo il caldo, aumentano anche gli avvistamenti di UFO, gli oggetti volanti non identificati, segnalazioni da nord a sud, addirittura anche dalla Campania vedo che sono state fatte delle segnalazioni di oggetti non ben specificati. Si parla di siluri di colore nero che si muovono in modo disordinato nel cielo, e quindi a questo punto uno potrebbe immaginare un oggetto volante appunto non identificato, un UFO. Qualcun altro addirittura, e qui siamo nel profondo nord, un automobilista ha segnalato di luci lampeggianti nella parte posteriore dell'automobile, luci lampeggianti, come quando qualcuno ti vuole sorpassare, in sostanza questi luci lampeggianti insistenti che a un certo punto sono svanite nel vuoto. E questa, qui siamo più o meno ai livelli di alcuni film di fantascienza che abbiamo visto, se non mi sbaglio questa scena mi riporta con la mente anche ad E.T. Quindi aumento dei casi di avvistamento di UFO in Italia, con tanto di telefonate anche alle forze dell'ordine. Signori, lo so che qualcuno sta pensando, è la birra. La birra rinfresca molto, ma è anche un po' alcolica. E quando ne bevi, superi la quantità di 3 bottigliette di birra, cominci a vedere anche gli UFO. 347-49-00-29, cosa ne pensate degli UFO? Voi
1: tu
0: però,
1: dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

Bellissima questa canzone di Ernia, si chiama Aperte a Made in Italy. Allora, amiche e amici, in estate aumentano gli avvistamenti di oggetti non identificati volanti, gli UFO in sostanza. Ma noi, voi, ci credete, ci crediamo agli oggetti o comunque alle a una vita extraterrestre? 347 49 00029, scrivetemi un po'.

0: Si alza il sipario sul nuovo Napoli.
1: Comincia il cammino della squadra di mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18, il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, i miei supermercati di fiducia.
4: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
5: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale.

0: Condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai, a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
3: Dimmi come vai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza.

0: un'altra storia.
1: Sarà tutta un'altra storia, la canzone dei Bundabash.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Ancora anno 1978, l'anno in cui la televisione cambia, arrivano i Blues Brothers al Saturday Night Live e cambia il modo di fare televisione, ma anche di fare musica e cabaret. Di quell'anno, il 1978,

Questa è la canzone di Biagio con Giulia, Biagio Antonacci si intende con Giulia. L'ultima canzone un po' dentro c'è un po' di Puglia, si sente come se si sente. Adesso invece questo grande classico di Max Gazzè.

Ti sembra normale la canzone di Max Gazzè? C'è una nazionale che vince come se vince quella del volley femminile. Signori, un nuovo appuntamento. Stiamo parlando della Nations League di pallavolo femminile. Parte praticamente domani. E il titolo già vinto, in sostanza. L'abbiamo già vinto nel 2024, nel 2025. Perché no? Lo possiamo vincere anche nel 2026. Così inanelliamo un bel tris di questo trofeo già vinto da Julio Velasco già 2 anni fa. Manca a questo fantastico gruppo fatto da Egonu e dalle sue compagne il titolo europeo, fondamentale anche per dare l'accesso, il pass all'Olimpiade del 2028 a Los Angeles. Quindi abbiamo detto che si parte con le fasi finali a 8 della Nations League domani già mercoledì alle ore 22, chiedo scusa, domani 22 alle ore 10 della mattina contro l'Olanda, una squadra che abbiamo già battuto per 3-0.

Perché no, signori, abbiamo finito Made in Italy di questa giornata calda, ancora calda, ma adesso vi rinfrescherà Saralotta e la pausa pranzo fino alle 3. Grazie a voi per la compagnia, io sono Pino Belmonte, ma noi, dico noi, ci risentiamo domani, solita ora, 10:13.

0: Ho un'idea.
1: Pausa pranzo con Sara Lozza.
2: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, sono quasi le 13. Stavo ascoltando la canzone di Annalisa su cui Pino ci ha salutati. Insomma, ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che ma con questo caldo, no? Il sentimento dove va? Dove va? Dove finisce? Vi state abbracciando? Vi state baciando? Non vorrei essere indiscreta, però di domande indiscrete parleremo proprio all'interno del nostro appuntamento. Sergio, hai baciato qualcuno? Non me lo dirà mai. Ah, niente da fare. Funziona così, a volte va bene, altre volte va male. Si parte con la nostra musica, questa è Elisa, Luce, Tramonti a Nord-Est.

0: con Fabri Fibra Antidroga su Radio Kiss Italia. Buon pomeriggio, benvenuti. 13:07. Parlavamo di domande, abbiamo un po' aperto con domande scomode che vengono fatte. Effettivamente io mi sono permessa di chiedere a Sergio da quante ore non desse un bacio ad una donna, ad un uomo, insomma a chi gli pare, una domanda indiscreta senza dubbio. Lui è stato molto gentile nel darmi una risposta, nel dire purtroppo non mi è capitato proprio adesso. Detto questo però, ben si lega questa curiosità alla questione che riguarda un'intervista che per la prima volta ha rilasciato, quindi non è stata lei l'artefice dell'intervista ma l'ha subita in qualche modo, Francesca Fagnani, la belva per eccellenza, colei che comunque mette in difficoltà i suoi ospiti, li spiazza con delle domande nude e crude, è stata insomma al centro di questo tema che si è aperto, perché in presenza di Gigi Marzullo, che è il re delle interviste, chi è che non ha insomma che non ricorda la sua modalità di incontrare gli ospiti, insomma Gigi Marzullo le ha chiesto se a lei mancasse avere un figlio, perché appunto pare che lei non ne abbia. È giusto continuare a chiedere ad una donna se le manchi un figlio, se vuole avere dei figli? E questo è il tema, perché la Fagnani ha detto: premesso che fare una domanda del genere ad una donna nel 2026 è una domanda fuori luogo, un luogo fuori dal tempo, non mi manca al momento una cosa che non ho mai avuto, poi magari l'avrò e dirò che è bellissima. Ecco, domande indiscrete, parliamo di questo.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un

0: sono altro che lui.
1: Volevamo essere tutti dei duri. Lucio Corsi su Radio Kiss Italia. Domande indiscrete. Qual è la domanda che proprio ci dà fastidio, che riguarda la sfera privata, che riguarda insomma dei temi su cui non sempre si vuole parlare con tutti, perché ricordiamo anche un principio di esclusività.

con Cabana su Radio Kiss Kiss Italia. Buon pomeriggio, benvenuto a Tobia, un abbraccio forte forte a te. Dunque, domande indiscrete, perché siamo partiti da questa intervista che ha realizzato il nostro carissimo Gigi Marzullo a Francesca Favani. Domanda indiscreta, la domanda più indiscreta è stata: lei voleva avere dei figli, le manca non aver avuto dei figli? Ha ancora senso fare questa domanda? Perché chiaramente qual è il sottotesto? Che una donna è donna semplicemente se poi ad un certo punto diventa madre, e forse nel 2026 sappiamo bene che non è affatto così. Detto questo, però, stavamo un po' spulciando tra le domande che di solito Francesca Favani sottopone ai suoi intervistati, e sembra un po', insomma, averle dimenticate probabilmente, perché alcune ok, va bene, poi sono molto tranquille, lei è una persona permalosa, è più in credito, più in debito con la vita, più ammiratori o detrattori. Però per esempio leggevo domande indiscrete a nostro avviso, come: lei ha mai fatto uso di droghe? Un po' troppo, no? Cioè, dico, ma soprattutto questa, devo dire, non mi piace per niente: ha mai avuto esperienze omosessuali? Ecco qua la sfera della sessualità. Perché mai dovrebbe essere un tema di discussione il tema di un'intervista? Potrei aver avuto esperienze sessuali anche con questo tavolo e potrei non voler condividere l'informazione. Quindi voglio dire, chi di spada ferisce.

0: Si alza il sipario sul nuovo Napoli.
1: Comincia il cammino della squadra di mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18, il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
6: Due? Viene a pranzo da me?
5: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
7: Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
11: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
13: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Mahmood tutta gold.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: La canzone del 1995 di Gianluca Grignani, che nacque in un momento di grande esposizione mediatica per l'artista, con un successo che arrivò rapidamente portando con sé aspettative, pressioni, una tensione costante tra immagine pubblica e dimensione privata. Falco a metà.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
3: Che festa!
2: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

adesso su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. C'è stato un claim in passato del nostro gruppo che era spegni la TV e accendi la radio. Ecco, lo riproponiamo per questo motivo, perché è stato condotto uno studio che dice che chi guarda troppa televisione col tempo subisce un rimpicciolimento del cervello. Tanti studi hanno indagato le conseguenze della sedentarietà sulla nostra salute anche mentale, però questo studio è andato un po' più a fondo, perché ha fatto le dovute differenze tra chi è seduto magari tanto tempo per lavoro, svolgendo comunque un'attività stimolante che naturalmente attiva il cervello, e invece chi sta seduto davanti alla TV per tanto tempo. Quindi un impatto molto importante sul nostro cervello, e secondo questa analisi statistica le persone che guardano troppa televisione mostrano un rimpicciolimento di determinate aree del cervello. Parliamo di corteccia frontale, corteccia occipitale e regioni strettamente connesse anche con l'Alzheimer, la memoria e il declino cognitivo. Insomma, si sono anche osservati maggiori volumi di iperintensità della sostanza bianca, quindi la materia bianca. Attenzione, qui non si sta dicendo che chiaramente la televisione non si deve guardare, ma come tutte le cose bisogna farle con mo.

Tu mi piaci tanto su Radio Fischis Italia, tutta musica italiana. Voi mi piacete tanto, ci piacete tanto, soprattutto quando vi mettete in contatto con noi e ci raccontate cosa state facendo mentre ascoltate Radio Fischis Italia. 347 49 00 29. Scriveteci tramite WhatsApp.

0: Summer Funk.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Salutiamo Isaac che come sempre ci ascolta dal Venezuela e dice un saluto alla migliore radio d'Italia. Grazie, grazie, bravo, grazie mille. Allora vi facciamo una domanda, intanto augurandovi ancora una volta buon pomeriggio. Cosa vi manca di più dell'era pre-smartphone? Che io e Gianni Sorrentino, che è la parte tecnica, ricordiamo, la piccola Maggie Sardelletto in redazione è giovanissima, non può sapere cosa può mancare prima di quell'era, perché è nata praticamente con gli smartphone. A me moltissimo lo squilletto, che era un messaggio in codice per dire ti penso, era un modo per dire ti penso oppure chiamami, un linguaggio compreso solo da chi la utilizzava chiaramente. Intanto 347 49 00 29, messaggi di testo che erano limitati a 160 caratteri, quindi tu lì dovevi dare il meglio assolutamente, anche perché avevano un costo, così come gli MMS che erano ancora meno utilizzati perché il costo era ancora più alto, e poi le cabine telefoniche, naturalmente telefoni fissi che erano i mezzi principali per le chiamate, quella scheda magari che acquistavi, o anche i gettoni durante l'estate per chiamare da una cabina telefonica. È bella la faccia di Maggie, ma sicuramente la stessa anche dei ragazzi più giovani. E quando rispondevano allo squillo, mi ricorda Gianni Sorrentino con Maggie Sardelletto, che continua a fare quando rispondevano allo squillo buttava giù 20 centesimi o forse ancora di più, perché 20 centesimi poi erano al minuto, la risposta costava di più. Anche la fruizione della musica, no? Il tempo libero era gestito in maniera differente, le persone si dedicavano ad attività più offline, i giochi sui cellulari erano basilari come lo Snake, ve lo ricordate? Ah, quello se lo ricordo, meno male. Poi si usavano i lettori MP3, la radio, quella c'è sempre e non morirà mai. E anche la scelta delle tracce. Insomma, cosa vi manca più dell'era per smartphone? 347 49 00 29.

quante, vi stiamo chiedendo al 347 49 00 29 cosa vi manca di più dell'era pre-smartphone. Salutiamo Matilde, quello manca anche a me perché avevo sicuramente un orientamento migliore. L'Atlante stradale per andare in giro. Io tutti i miei viaggi da ragazza li ho fatti con le mappe, raggiungevamo sempre la meta. Adesso, insomma, se non metto il navigatore, orientamento zero, non so fare nulla.

paradiso agitare Coca-Cola in questo pomeriggio in compagnia di Italia Sì, Italia No, soprattutto in vostra compagnia che scrivete, grazie. Vi abbiamo chiesto, parlando delle cose che avevamo nell'era pre-smartphone, no? Ad esempio, abbiamo dimenticato di dire le lettere e le cartoline. La carta era un supporto molto più utilizzato nella vita quotidiana per prendere appunti, per scrivere lettere o inviare cartoline dai luoghi di vacanza, abitudini oggi quasi del tutto scomparse perché naturalmente sostituite da messaggi o foto digitali. Salutiamo Roberto che dice: mi manca andare in macchina, abbassare il finestrino e gridare oh sì, come si dice a Napoli, no? Quando ti vuoi rivolgere ad una persona, ad un uomo magari un po' più adulto, per strada, ma per andare dove devo andare, insomma, una cosa così. E poi Massimiliano che dice: mi mancano tanto le persone al volante senza smartphone. Ancora un saluto a Roberto che dice le cabine telefoniche, spesso si provava a telefonare da casa, si trovava messo il lucchetto telefonico, altro che WhatsApp. Dopo aver telefonato, magari quasi sicuramente rispondeva uno dei genitori ai quali dovevi spiegare chi eri, da dove venivi, codice fiscale, insomma, sembra ieri, sono passati 40 anni. Continuate a scriverci se vi va, perché l'interazione, insomma, ha acceso il vostro interesse, anche la nostalgia, naturalmente. Questo

0: Si alza il sipario sul nuovo Napoli.
1: Comincia il cammino della squadra di mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
2: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
3: Come te, non c'è nessuno.
4: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
4: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 27 luglio, Peroni birra in bottiglia a 660 ml a 99 centesimi. San Montana, barattolino delizie vari gusti 500 grammi a 2,69 euro.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
2: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
1: Ma...
2: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
1: E se...
2: Niente se! Fatti due conti! Puoi risparmiare fino a 2000 euro! Acquista ora senza se e senza ma! La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. Anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
6: Sole 365, la spesa.

0: Tranquilli, in store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: KissKissItalia.it. Notizie, interviste. KissKissItalia.it. La classifica con i 30 successi più suonati della

0: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
1: Boccia un fiore malgrado nessuno l'annaffierà, mentre l'aquila fiera in segreto a morire andrà. Grandi! Radio Kiss Kiss Italia
0: 100%

0: Ramazzotti, il mio giorno preferito.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: L'ultima collaborazione tra Mogol e Battisti, che usa il tempo meteorologico grigio e piovoso come metafora di un'esistenza caotica e insoddisfacente, la ricerca di un nido d'amore, il desiderio di sfuggire ai tormenti della modernità per una vita più semplice e tranquilla, una giornata uggiosa.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

Elisa, anche se non trovi le parole, ci pensa la musica, a trovarle per te, la musica italiana che ci aiuta tanto quando vogliamo riflettere, anche dedicare qualcosa a qualcuno. Cosa vi manca dell'era pre-smartphone? Salutiamo Lella. Buon pomeriggio, non so se è attinente, ho un diario che scrivo tuttora dal 1999. Applausi a te. Sì, il diario segreto un pochino mi manca, ma poi ho perso l'abitudine. È bello che tu l'abbia portata avanti fino ad oggi. E poi aggiunge: comunque mi manca la corrispondenza via lettera, anche a me tantissimo. Avevo un'amica, ci scrivevamo sempre, adesso che siamo su Facebook non ci scriviamo, peccato, perché dice vabbè, seguo le sue vicende, magari dimentico di scrivere. E poi ancora, salve, vogliamo parlare dei rapporti umani che c'erano. Uscivamo da casa, è vero, e già sapevamo dove incontrarci senza messaggi o altro, era pura telepatia, fare le cose senza organizzare magari sui gruppi. A scrivercelo è Emilio. E poi c'è Roberto che dice: ma la conduttrice, che sarei io, cosa ne pensa? Era meglio allora o oggi? Allora, se parliamo di rapporti umani, assolutamente allora, una differenza totale. La tecnologia ci ha aiutato tanto, chiaramente anche lavorativamente parlando, e questo io per prima non posso escluderlo, ma i rapporti umani di una volta erano tutt'altra cosa. Tra poco arriva Alessio Falanga con Ma il cielo è sempre più blu. Noi ci salutiamo dopo Colapesce di Martino, Sesso e

finito. Alessio Falanga lo abbiamo già annunciato, ma lo rifacciamo. Ci risentiamo domani per il giro di boa della settimana con Italia sì, Italia no. Grazie a Gianni Sorrentino, la parte tecnica, Maggie Sardelletto in redazione. Grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo martedì pomeriggio con me. Tanti baci da Maria Silvia, buona serata, ciao!

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Ultime notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Apriamo con un'ultima ora di cronaca. Una bimba di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano. Le ricerche sono in corso, sul posto polizia personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Giorgia Meloni è intervenuta sulla morte di Ebrahim Fakir e sulle tensioni che ne sono seguite a Bologna. Quanto avvenuto in città, scrive la premier, è inaccettabile. Sul decesso di Fakir, aggiunge, è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità, sottolinea, va ricercata fino in fondo senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Un passaggio a cui però ne fa seguire subito un altro. Nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Negli scontri di ieri sera a Bologna, tra gli operatori delle forze dell'ordine sono risultati feriti in 64, con prognosi dai 3 ai 35 giorni. Risultano danneggiati 6 mezzi della Polizia di Stato. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 74 degli 81 indagati destinatari dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari notificato lo scorso aprile nell'ambito dell'inchiesta legata all'agenzia di investigazioni Equalize sul caso dei dossieraggi e accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Tra loro Enrico Fazzali, ex titolare dell'agenzia investigativa, manager di multinazionali e vari avvocati, diversi studi legali. Dopo la sentenza sul caso Roggero e magistrati sono arrivati minacce, insulti e messaggi di odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato una legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. Lo riferisce la giunta centrale ANM. Ribadiamo che da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole nei confronti di chi applica la legge. La critica è legittima, continua, ma non va alimentata la narrazione che individua nei magistrati un bersaglio. Medio Oriente, mentre in Pakistan sono in corso i colloqui tra Iran e mediatori, soffiano sempre più forti i venti di guerra. L'esercito del Kuwait ha riferito di essere sotto attacco di missili e droni. Nel Bahrain sono suonate le sirene d'allarme. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Donald Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation o preferire una tregua. Il presidente statunitense nel frattempo si prepara a lanciare una nuova offensiva commerciale. Secondo il Financial Times, Trump è pronto a imporre nuovi dazi su decine di paesi in prevenzione della scadenza entro fine settimana di quelli al 10% già imposti. Ultime ore di gran caldo sull'Italia, ancora 18 le città da bollino rosso, ma tra stasera e domani il fresco e le piogge che hanno interessato negli ultimi 2 giorni le regioni del nord si sposteranno al centro. Oggi allerta arancione per rischio temporali nelle Marche e gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Trentino Alto Adige. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: martedì sera insieme. Sempre grazie alla nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera a tutti. Sempre qui insieme per rendere il cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo martedì 21 luglio. Buonasera da Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20 con noi. In regia c'è Gianni Sorrentino, arriva anche Vasco Rossi. È già

Sanguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana comincia anche questo martedì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu come Alessio Falanga, Gianni Sorrentino in regia. Come spesso accade, vi racconto aneddoti miei di vita per capire voi che cosa ne pensate al riguardo. Praticamente ieri sera ero con alcuni miei amici e si parlava di tatuaggi. Ecco, io in questo caso posso dire poco perché sono ancora una tela bianca, non ho neanche un tatuaggio, ma in questo caso questo mio amico si lamentava con se stesso. Sì Gianni, no? Che tatuaggio, una tela bianca, lo dicono gli esperti, non lo dico io, sono ancora una tela bianca. Ma questo mio amico che cosa diceva? E praticamente si lamentava con se stesso, perché è un errore abbastanza comune, l'abbiamo sentito tante volte. Lui si è tatuato il nome della sua ex ragazza, che ovviamente nel momento in cui lo ha tatuato non era ex, poi lo è diventata, e quindi lui diceva: come posso fare per coprirlo? Quindi si stava un po' lamentando di questa situazione, anche perché sono anche tante star in giro per il mondo, in Italia, che stanno avendo rimpianti su tatuaggi sul loro corpo. Possiamo nominare anche Elisabetta Canalis, Angelina Mango, Angelina Angioli, Melissa Satta, anche lo stesso Stefano De Martino ha detto: qualche tatuaggio se potessi lo toglierei. Ecco, questa è una domanda un po' personale. Vi siete mai pentiti di un tatuaggio vostro che vorreste rimuovere ma non sapete come, o sono tutti perfetti? 347 49 00 29. Non so.

bruciata con Ezio e Fra Quintale su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di tatuaggi, soprattutto del pentimento di aver fatto un tatuaggio. Voi vi siete mai pentiti di un vostro tatuaggio? Sono tutti meravigliosi, perfetti lì come sono. 347 49 00029 per dircelo. Umberto Tozzi, Gli Innamorati.

0: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Vi sto raccontando questo aneddoto. Mi è capitato ieri sera di parlare con questo mio amico che si lamentava del fatto che qualche anno fa si fosse tatuato il nome della sua ex ragazza. Ormai quindi non sapeva che cosa fare, perché succede spesso. Il tatuaggio è meraviglioso. Io ripeto, non sono tatuato, però so che il tatuaggio è molto bello. Però bisogna dosare bene quello che poi ci andiamo a tatuare, perché potremmo pentircene. Voi vi siete mai pentiti di un vostro tatuaggio? Ascoltiamo il nostro amico Michele.
1: Beh, i miei tatuaggi sono perfettissimi, perché ho fatto l'iniziale del nome di mia moglie.
0: Perfetto.
1: Poi i nomi completi dei due miei figli. A me i figli restano.
0: Assolutamente.
1: Se poi la moglie se ne va, c'ho solo l'iniziale.
0: È giusto. Però poi nel caso se ne va, devi trovare un'altra moglie con lo stesso iniziale, per forza. Ascoltiamo anche il nostro amico Luigi.
2: Buonasera, sono Luigi da Castellammare. Sì, mi sono pentito di aver fatto un tatuaggio. Ero appena 17enne, quindi lo feci dietro alla schiena. Quindi mi sono pentito, anche se relativamente, proprio perché la posizione dov'è si vede molto poco, solo al mare, ecco.
0: Vedi, alla fine è così, bisogna tatuarsi quello che ci piace per davvero. Poi quando ci si tatua a 17 anni può capitare di tatuarsi qualcosa che in età adulta dici: ma perché? Ma chi me lo ha fatto fare a me? Succede.

0: primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
4: Due? Viene a pranzo da me?
3: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
5: Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
7: Pronti, partenza e stop! Sono le 13 ed è arrivato il momento della pausa pranzo. Stacca la spina e rilassati. Fai il pieno di energie con ingredienti tutti a chilometri zero. Buona musica, notizie e voglia di stare insieme. Metti in pausa la giornata e interagisci con noi. La tua pausa pranzo è con Sara Lotta su Radio Kiss Kiss Italia. Tutti i giorni dalle 13 alle 15 e il sabato dalle 13 alle 16.
8: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
9: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito, c'è una grossa novità. L'anno nuovo sta per finire e qualcosa cambierà.

0: Paola e Chiara, Mare Caos.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un brano che ruota attorno al racconto dell'evoluzione e della fine di una storia d'amore attraverso i ricordi impressi in un album fotografico. 1981 con la voce di Claudio Baglioni per i bellissimi fotografici.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Baglione, l'amore mi perseguita su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando questa sera insieme di tatuaggi, soprattutto di quelli che non vorremmo mai ripetere nella vita, perché ci sta che soprattutto quando si fanno tatuaggi quando si è piccini, poi in età adulta ci possiamo pentire, soprattutto quando si tratta di nomi che hanno segnato la nostra vita, poi crescendo uno se ne pente. Ecco, salutiamo il nostro amico Gianni che ci manda un video di un suo nuovissimo tatuaggio effettuato 15 giorni fa. Dice: è perfetto, ma in più dice: ne ho tanti e non mi sono mai pentito di averli fatti. Ecco, questo è un grande record, posso dire, perché ci sono un po' di persone, soprattutto quando hanno tanti tatuaggi, di uno o due se ne pentono anche minimamente, magari niente di esemplare, però qualcuno: questo lo modificherei, questo lo toglierei. Qualche volta capita, quindi sei molto fortunato e hai scelto molto bene, Gianni. Invece c'è il nostro amico Antonio, dice: è per questo motivo che non ne faccio mai, proprio per non pentirmene. Questa è una bellissima tecnica. Ecco, è quello che faccio anche io, che delle volte ci penso, dico: adesso lo faccio, poi ci ripenso e alla fine non ne faccio neanche uno. Chissà se accadrà anche a me di farne mezzo, chissà. Lorenzo Lupo adesso con il suo brano Niente.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi i leader della maggioranza Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi per il consueto confronto sulle principali questioni dell'azione di governo. Per i temi affrontati particolare attenzione è stata dedicata all'estensione della clausola di salvaguardia nazionale agli investimenti nel settore dell'energia ottenuta dall'esecutivo italiano grazie all'iniziativa promossa in sede europea. E la Presidente del Consiglio prende le distanze dal video realizzato con le AI in cui Vannacci in un'arena dell'antica Roma ordina di giustiziare i leader dell'opposizione, ma chiede alla sinistra di fare lo stesso con chi alimenta il clima d'odio. In precedenza la Premier era intervenuta sulla morte di Abderrahim Fakir e sulle tensioni che ne sono seguite a Bologna. Quanto avvenuto in città, scrive la Premier, è inaccettabile. Sul decesso di Fakir aggiunge: è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con massimo rigore, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Negli scontri di ieri sera nel capoluogo emiliano tra gli operatori delle forze dell'ordine sono risultati feriti in 64, con prognosi da 3 a 35 giorni. Continuano le ricerche della bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di Como di fronte al tempio Voltiano davanti ai giardini pubblici. La bambina era in compagnia dei genitori stranieri quando si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Medio Oriente, l'Iran vuole disperatamente un incontro, ma finché non saranno pronti a incontrarsi in modo significativo noi non ne abbiamo alcun interesse. Lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca, aggiungendo che l'Iran non ha ancora visto nulla. Finora siamo stati gentili, ha detto il tycoon. Intanto Teheran continua a colpire i paesi del Golfo Persico. L'esercito del Kuwait ha riferito di essere sotto attacco di missili e di droni. Nel Bahrain sono suonate sirene d'allarme. Le autorità di Bulgaria, Grecia, Paesi Bassi e Romania hanno condotto un'operazione coordinata contro un gruppo criminale organizzato sospettato di traffico di migranti attraverso i Balcani utilizzando veicoli a noleggio rubati e registrati fraudolentemente. Lo ha reso noto Europol. Finora le autorità hanno collegato il gruppo a 12 episodi di traffico di migranti avvenuti tra febbraio e luglio 2026, mentre altri 4 casi precedenti sono ancora oggetto di indagine. La fase più intensa dell'ondata di calore che sta attanagliando il nostro paese sembra destinata ad attenuarsi nelle prossime ore. Se oggi sono ancora ben 18 le città da bollino rosso, domani saranno 6, giovedì solo una. Il fresco e le piogge che hanno interessato negli ultimi 2 giorni le regioni del nord infatti si sposteranno al centro e le temperature torneranno in linea con quelle medie stagionali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Nubi alternate a schiarite al sud Italia per la giornata di mercoledì. Il contesto sarà variabile con un aumento delle nubi in serata e qualche fenomeno da segnalare sull'Appennino meridionale. Clima caldo ed estivo ma con valori che tenderanno a diminuire soprattutto sulla fascia adriatica, mentre sul basso Tirreno raggiungeremo ancora i 35 gradi. Ventilazione in rinforzo con mari fino mossi. Dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Sempre più blu come Alessio Falanga e Gianni Sorrentino in regia, Adriano Celentano, così come sei.
1: E se sul serio tu mi vuoi bene, se sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

Emma Fabri Fibra Antidroga su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia la seconda parte, ma il cielo è sempre più blu e parliamo di calcio, perché ci siamo complimentati, ci siamo congratulati con la Spagna campione del mondo 2026, però è arrivato il momento di guardare ovviamente in casa nostra, anche perché l'Italia, come spesso ripetuto e ricordato, manca da tre mondiali consecutivi, quindi dobbiamo in qualche modo ritornare protagonisti, noi che comunque possiamo vantarci del fatto che abbiamo quattro mondiali portati a casa, quindi bisogna ritornare quantomeno protagonisti, e quindi si parla di questo nuovo CT. Ecco, c'è un nome che sta aleggiando in questo momento, un po' un sogno, che è quello di Pep Guardiola. A quanto pare c'è stato un blitz da parte di Paolo Maldini per cercare di portarlo qui in Italia. Ci sono varie problematiche, ovviamente non c'è nulla di concreto, ma una di queste, quella più importante come problematica, è sicuramente l'ingaggio che percepisce Pep Guardiola, perché si parla di 24,8 milioni di euro lordi annuali, quindi questo è uno scoglio molto molto grande da superare. Sicuramente Guardiola sulla panchina dell'Italia sarebbe un sogno, perché stiamo parlando di uno dei allenatori più forti in circolazione, che può vantare comunque tante vittorie, tanti trofei. Come piano B si parla di Andrea Pirlo, grande amico di Paolo Maldini. Ecco, quello che vi chiedo: sareste contenti di Pep Guardiola CT dell'Italia, oppure chi preferite? 347 49 000 29. Sognavo per

0: L'ultima canzone, sono Giulia e Biagio Antonacci su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Pep Guardiola, il sogno della nazionale italiana che verrà, ovviamente molto complesso come sogno, però se ne sta parlando, ci sono vari blitz, ci sono anche molti scogli a frenare questa trattativa. Uno di questi è lo stipendio percepito da Guardiola, circa 25 milioni di euro lordi l'anno, quindi questo è un fattore molto importante. Ma vi piacerebbe Guardiola alla guida della nazionale italiana? Ascoltiamo Vincenzo.
1: Buonasera Alessio, Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
1: Certo che Guardiola è il top degli allenatori. Ma riuscirà a fare il suo gioco con i calciatori italiani?
0: Bella domanda.
1: E poi il materiale umano che ha l'Italia a disposizione, sarà in grado di seguirlo?
0: Belle domande in realtà, anche perché sappiamo che Guardiola è famosissimo per il suo tiki-taka, quindi è anche il punto interrogativo nel dire non è che un allenatore che ha bisogno di seguire tutti i giorni la squadra e vederla ogni tot tempo aspettando la sosta nazionali è un problema. Ci sono varie domande. Di sicuro Pep Guardiola potrebbe, e dico potrebbe, diventare il prossimo CT.

0: rialza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18, il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
3: Come te, non c'è nessuno.
4: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
4: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 27 luglio, mare aperto, tonno all'olio d'oliva 70 grammi per 12 a 7,49€. Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79€.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
5: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio.

0: estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
3: Ciao, sono Nek. Le italiane, Dio le benedica, sono meglio delle straniere. Meditate, gente, meditate.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
2: Che festa!
1: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
1: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: alza il sipario sul nuovo Napoli.
1: Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
2: Autoscala guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
6: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
8: Radio Kiss Kiss Italia.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre

la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama allo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
2: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
3: So che in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose, rose.